0: per anni si è parlato di abbatterlo, chiaramente non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma tutto il rombo siamo attaccati, però quando

si è fatta notte e lo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e lo mancante voce tu faccia rimane. Si è fatta notte e lo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e lo mancante voce tu faccia rimane. Si è fatta notte e lo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e lo mancante voce tu faccia rimane.